dentro io mi dicavo. So me di clay, tut kama, muro ilo tal ciro. La cohiro durge las, che shukar si shai pachas.